0: voce pure da Palo Fox da MTV.
1: Buongiorno amici miei, buongiorno a me te, come stai signore, con 24.000 baci per te. Buongiorno amici miei,